0: piacere c'è, mi piace, non mi piace di più.
1: Amor 103.3, solo música romántica. Un cigarro y un

0: la vita, cosa le piace di più?
1: Amor 103.3, solo música romántica. Un cigarro y un